0: rock. C'è chi ho con il rock. Perro suizo rock. C'è chi ho con il rock. Perro suizo rock.
1: Ayer, hoy y siempre. Red TL.